Kale bile a holo e motso moratuwa, jalo ka sa hlalose mamedi le kenang ha jwale ke la makumane mona lemane lona ke la ditaba. Hopola lona ho letsetswa ke SABC News, re ikemetse ha re kgethe nkuka pere. Pele go wela ho lona, re ikesuthele mosiwa tshweu hore balla ditaba tsena tsa pele tsa letsatsi.

emashume a mabedi a metso e metlhano jalo mabedi metsotso pele re fitlha gorrenyane ya botshelela o ntse ba metse lenaneo la makhumane a mona le mane tshebeletso ke ya lesedi fm mme ga mamedi ke nako ya gore ke suthele naka moloi gore fa rona e betsentseng di etsa las dikadikeng sa dipapadi tsona ke di feng

0: hao dipampiri tsenga tsa tsa ke samang ha setsa hao ha di tswe captain sene ha wa sutlwa ka rona ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengwe tseng
1: musadi ya nenga nthusa o mponse mo hato ka mong a dalo fa tsa sebetso ena ka ofela ka fumana tshelete ya ka potlako ntle ho sign dipampiri tsenga ta
0: etsa kopo online o join Africa Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla captain ke mo fanwa mo kitlano a semolao hona le dipehelo plan smart think captain
2: Di scrum half di hloka di fly half. Feinberg Mngomezulu o hloka Velense. Mme se hloka sa mabokoboko se hloka Siya. Mme se tini se seng le se seng se hloka AfriSam Cement. Di dubile mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahlodi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok. Mmoho di dikete tsa di voucher tsa ho aha. AfriSam. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
3: Hela bomme, ke la le konotu.
4: Shh, buela tlase.
3: Reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Tsa o tloa ho 0 ho ya ho 18 months. O boloke 39.90.
4: Hey, di taba tse monate.
3: Ha ho se bonojana ho feta a coming super soft fleece baby grows. Reka se pedi ka 200 rand, o boloke 39.90.
4: Haibo, butle, o re ke boloke 39.90.
3: Buela fatshe.
4: Oh, tshwarelo.
3: Reka ka account ka baka lay-by. Ha a coming se fela, ho di thosa plus more fela.
5: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le kala na maya koho le sotwana le crispy hamon nut le zinga wunsitse pedi le di cheese.
6: Empa, haeba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele Dunk Bucket for 1. Le kala nama ya kgole le sotwana le crispy hamon nut di Dunk zinga wunsitse pedi le di cheese.
7: Original Bucket for 1 ya KFC itulana le Dunk. Ekhetele site ho tloha ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Horra ke le shume le metsumedi ha re fetele moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Re ke le bohetu le ke le bohe moifo wa ihlaboleka ka karetso boela o kopana lona hape na konyetlang. Lenana o le ke nang ke le imatlafatse ho le sedi FM me pele re utlisetsa tse o re di hlophisitseng. Ha re balwe ditaba tsa hora ya le shomela metsumedi re di balwa kitsietsi mohwaladi.

0: tjhelete le meputso. Hape, boloka. Disolong tse jolo ka 2 litre ya Tropica Dairy Fruit Blend ka $34.99. Le 60 pack ya mahe a maholo a Right Brand ka $129.99 fela. Di fumane mabenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di-7 tsa June. Ho na le melawana le dipehelo. Ha Shoprite fela.
1: Sesame Workshop South Africa. Le haila takalani sesame. Isa dilemo se 25. Ke dilemo se 25 sa monyaka. Ho ithuta le ho hula re le bohlale. Re shahlile ebile re le mosa. Ha re tsweleng pele ka dipuisano. Ho bona dilemo tsa ho qala di bohlokwa haholo. Thuto ha ba sa le banyane. Le tshusumetso ka tsela ya papadi. Di thusa ho aha motheo wa tsohle tse latelang. Mmoho. Etse bonnete ba hore ngwana e mong le e mong o fumana qalo e matla e tshwanetseng. Diteboho tse kgolo ho SABC Education le Afrika Borwa. O tsamaya leeto lena le rona. Mahlohonolo a lemo tse 25 tse latelang tsa thuto e tletseng monyaka, ditoro tse kgolo le ho aha lefatshe le betere ngwana a le mong ka nako. Sebedisano mmoho ho thuto.

Mafikeng, toropo ya nalane ya buitshepo e profense ya bokone bophiri. Mamela lesedi FM le kubula 98.4. Taboka kena ho SABC Plus app ho mamela lesedi FM.

0: Kipiso ra makula bona he ke lebitso la pina le pina na re be hantle mo mahlo reng a botshelela me re switchela jalo mo ifo wa ditaba wa matshotlo ga itira ka ke di bone matshela le mo ifo wa bahlophisi ka ofela ba ntse tsa mathata ba sentse ba ene ya mohobe ya horeng a bosupa bana be so re le laka letsa tshibetso e monnati kitseo
1: ke le buile ha holo skim sa drive le sebeditse mo mamedi ho felo le jwalo. Lenano le kenang hajwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM. Mme hopolo re lono le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere. Empa pele ho mo re fetela o kene modupi hore balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: lenaneong la RQB.
1: Ho tloa ka matjeke, ho fihla le ineng komobu, Lesedi FM le kgema le wena.
2: Mamedi wa tsebeletso ya Lesedi ke metsotso ya leshome le metso e mehlano ka morago ra ya leshome le metso e mmedi. Ke le monate le kenang le bitswang ka gore ke re qhoba bosiwo le kenang manta go ya labohlano empa nna ke teng manta la bobedi le laboraro. Ka jeno ke laboraro kgodi e na le matsatsi a mararo ke kgodi ya Phupjane. Selemo ke sa 2026 Afrika Borwa. Hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rrapo le mathanga mpeng opere etumela motho o motle. Le bisela ka ke pitso solo for access humane le rrato lo hawo. Empa mara o ntse na ba mpitsa ka hore e ke ponto wa selemo ha mame.
0: E ba le ponto wa selemo. Ho tswa ka gika.
3: In the middle of the night.
0: Hashtag Hamamelwe.
2: Hamamelwe ponto wa selebo tsebeletsong ya Lesedi utlwa kwano gitla ho ya jolo goreng ya bobedi. Ke mogatlhelo wa pele. Mabedi hleding ata tse leng hore o tla di utlwa ka jeno. Re na le ditaba tsa legato. Sehloho ke sa legato ka nqano ho ra pele. Ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo. 5 play at 1 ka nqano metsotso e leshome. Ka morago ra ya pele. Ebe metsotsong ya leshome le metso e mehlano. Pele o hora ya pele o tla be o fumana ditlabolane etse o tlo fumana metsotsongere shume re metsotso mehlano pele o hora pele mabedi o tlo fumana ditaba tse o ileng hore di qoqeile haholo mona ho marandranga dipuisano ke tla buisana le wena hloko di bedisa mo country for ao o go tlhoba busulena ka jeno metsotsong ya mashume a mararo ka mora hora ya le shume re metsotso mmedi le shume re metsotso letseng ke metsotso ka mora hora ya le shume re metsotso mmedi pina tse pedi tse ro qalletseng ka tsona ya pele ke ya Malaya e bitswang ka hore ke Sikilantsia ila hlahlangwa ke pina e mona tia meki ho wata e bitswang ka hore ke come share my love se gida ka o jwetsa ka re la boraro tsena re bapala tsala ga totseng a ta ho feta tseding jolo ka ile re re ke la boraro la le rato di kamano le miaro na le pina mo le bitswang ka hore ntshwage le bitswang ka hore ke sharing something a perfect e be o shara imona e perfect re tla utlwa mabedi ke tla utlwa ka mmino ka jeno mmino monate mmino wa lerato rose colored glasses Mele Jackson le ena o teng kwano leshome le metsosupile metsotso ka morago ra ya leshome le metsomedimo mametse Lesedi FM Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa 87.7 ya jalo 106.6 ke tlhokometse gore le baithuti ba kenang ditsing tsa thuto e phahameng ba ntse ba tsamaya jwale ba ya hae ba seng ba qetile ngola ene sefaseni ke ene